If it makes you happy, I'm Mecca Spinalil, Sheryl Crow, fuq Bay Easy 100.2. Kantant popolari għadu igawdi l-popolarità u għadu attiv. Forsi madux jagħmel il-maratoni li kien jagħmel huwa Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.